mangiarsi a un ristorante si starà. Con gli occhi intorno cerchi e non si sa. Fa niente, tanto è un gioco che si fa. Stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, e il cielo cupo l'ansia degli abissi avrà, e può darsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fanno gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. E piano piano si srotola di questo film la pe-

ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, ah non c'è bisogno di dirtelo,

0: jij type krok.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Jij type krek.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Jij type rock.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Che tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi da spiaggia.

Andavamo in curva su curva dall'alto scendendo in da povere camion, in da povere camion. Ci arrivamo in pubblico scalinato, ci arrivamo un gruppo mare, ci arrivamo un gruppo mare. Stu mare d'inda solita calù, esquisitamente frisco, sconsolatamente frisco. Parola su parola ci arrivamo, ci arrivamo un gruppo mare, scostumato paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facciamo una passione, ne facciamo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, trovatori e sole, trovatori e sole. E ci pare a vedere, e ci pare a trovare. E ci pare a vedere, e ci pare a incontrare, ma ferma no. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi vedere, fammi guardare. Salute.

E ce par a vedi, e ce par a truva, n-avemola. E ce pare a vedi, e ce pare a capi, n-avemola. Ah, bella, bella, bella, bella, mamma guarda, fammi vedere. A buona, buona, buona, buona, fammi capire, fammi vedere. Ah, che sera, una scudisciata turco, manna mia salute.

aeronautico e il cielo vuoto abissale sarà senza orologi quel viaggio tra stelle e cenere andrà è l'ultima donna che avremo un giardino ci sembrerà sì proprio l'ultimo approdo di terra l'ultima donna sarà l'ultima donna sarà l'ultima donna che avremo l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo e il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita di champagne e di sudore l'ultima femmina e poi sarà finita l'ultima volta per noi l'ultima volta per noi l'ultima donna che avremo se non è bella fa niente se buffa grassa vedremo se resta seria o se mai insieme a noi si sganasce da ridere su questa vita bagascia su questa vita che va su questa vita che va la prima donna era un lampo lampo di luna sul giorno un universo, un enigma un lungo aspettami e torno in un miagolare di disco di Lady Bigu l'ultima donna è un problema diverso un'altra cosa sarà un'altra donna sarà e aeronautico il cielo vuoto abissale chissà senza orologi quel volo tra stelle e cenere andrà è l'ultima donna che avremo un giardino ci sembrerà sì proprio l'ultimo approdo di terra l'ultima donna sarà l'ultima donna sarà

Dankeschön. Molto grazie, signore. Dankeschön. Se si può, si può. Dankeschön.